0: Μην σε το ακούσαν τζέκα, άλλο σε ελέγχει κάνει. Μην σε τον καμφουκέν, ο γιο γόη. Είναι αμάνικο σε καλακουίν.
1: Είναι αρνάλιο, μάνα μα σου και καμποσιά.
0: Κού είναι άλλαν.
1: Ciao, dato che mi hai detto che la malinconia è la fine della tua
0: vita.
1: Ho saputo che non è un problema, ma che tu sei un suo. Ho pure le linee, ma per qua lo conosco, le già la città, ma già la mamma. Sì, me la sento.
0: Ku xa leswaku a xi zami lexi a xi kaza tiyisa mabyalelo. A xi zami lexi a xi nge kaza tiyisi mabyalelo.
1: Nada hina haleni va tlheleteri kamba hi byala hi tihetikulu August September. Ate loko biya unika ta gosa a ko byaliwa ma hi mhaka ko hi trazarini ma leswaku mati ya ndhaka a ma nga si na helela. Manga siete ma in aiuto era quando stava agnata in casa
0: insomma sì quando mi talo un giorno la mia
1: rote è completo c'è buono
0: insomma ma ho quello come quando con la gente si lascia fare che la cacca
1: è
0: ciao ciao io non mi chiedo lungo lo che mi dici.

Ile matutwini hiya mukela lisimu jinge loka di amor. Ili simule jimbi waka ha sel satembe. Anshayu yijikumiki idza sete.